0: 101.9 Baklang Selangor FM, pilihan tepat.
1: Capo, capo, cappuccino, assassino!